0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella, compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gratitudine.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: soli. Siamo soli.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 17 giugno e si festeggia San Marina. Oggi è la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'eccessiva sicurezza delle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta della dissonanza della luna, oggi nel Cancro.
2: Toro, questioni riguardanti la casa richiedono la vostra attenzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire e sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione. Saprete come fargli tornare il sorriso.
1: Gemelli, saprete cavarvela egregiamente in un esame o in un importante colloquio di lavoro, facendo emergere pienamente le vostre qualità e capacità. In ambito familiare dovreste mostrarvi più disponibili ed andare incontro alle esigenze degli altri.
2: Cancro, che dire di un giorno come questo? Siete nel bel mezzo del trigono Luna-Nettuno, un momento astrologico interessante e ricco di occasioni. Nella professione e nei contatti sociali avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.
1: Leone, avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza avere chiesto nulla a nessuno. Ora pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione, grazie anche alle vostre proposte interessanti.
2: Vergine, una volta data la parola vi impegnerete a fondo per tener fede alle promesse. Ciò a cui tenete di più è essere reputati onesti e credibili. Facendo leva sui vostri principi troverete l'occasione per chiarire una difficile situazione familiare.
1: Bilancia, avete avuto un'ottima intuizione, ma adesso ciò che manca è la base finanziaria per metterla a frutto. Non contate sul sostegno altrui, dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali. Gli amici vi reclamano a gran voce.
2: Scorpione, con la luna in Cancro le tensioni sul lavoro cominceranno ad allentarsi grazie al provvidenziale intervento di un responsabile del settore. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano ad un collega in difficoltà.
1: Sagittario, conoscete i vostri obiettivi nei dettagli, ma la fretta non aiuta ed è necessario attendere che si presenti l'occasione giusta per agire. In casa vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio. Cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.
2: Capricorno, con la luna di passaggio nel Cancro sarete un po' irascibili e capricciosi, incostanti nei vostri progetti e indecisi di fronte alle scelte. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite e improduttive polemiche.
1: Acquario, si allenta la tensione in famiglia grazie all'equilibrato intervento di un parente. Ora vi sentite circondati dall'affetto dei vostri cari. Qualche discussione si potrà vanificare al momento di prendere una decisione, ma nulla di serio.
2: Pesci, la vostra gioia di vivere è contagiosa. Chi vi sta accanto anche per pochi minuti non viene investito e non riesce a sottrarsi al vostro entusiasmo. Con la luna in Cancro, apprezzate ciò che vi capita e permettetevi di fare progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 17 giugno e si festeggia San Marina. Oggi è la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'eccessiva sicurezza delle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta della dissonanza della luna, oggi nel Cancro.
2: Toro, questioni riguardanti la casa richiedono la vostra attenzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire e sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione. Saprete come fargli tornare il sorriso.
1: Gemelli, saprete cavarvela egregiamente in un esame o in un importante colloquio di lavoro, facendo emergere pienamente le vostre qualità e capacità. In ambito familiare dovreste mostrarvi più disponibili ed andare incontro alle esigenze degli altri.
2: Cancro, che dire di un giorno come questo? Siete nel bel mezzo del trigono Luna-Nettuno, un momento astrologico interessante e ricco di occasioni. Nella professione e nei contatti sociali avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.
1: Leone, avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza avere chiesto nulla a nessuno. Ora pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione, grazie anche alle vostre proposte interessanti.
2: Vergine, una volta data la parola vi impegnerete a fondo per tener fede alle promesse. Ciò a cui tenete di più è essere reputati onesti e credibili. Facendo leva sui vostri principi troverete l'occasione per chiarire una difficile situazione familiare.
1: Bilancia, avete avuto un'ottima intuizione, ma adesso ciò che manca è la base finanziaria per metterla a frutto. Non contate sul sostegno altrui, dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali. Gli amici vi reclamano a gran voce.
2: Scorpione, con la luna in Cancro le tensioni sul lavoro cominceranno ad allentarsi grazie al provvidenziale intervento di un responsabile del settore. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano ad un collega in difficoltà.
1: Sagittario, conoscete i vostri obiettivi nei dettagli, ma la fretta non aiuta ed è necessario attendere che si presenti l'occasione giusta per agire. In casa vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio. Cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.
2: Capricorno, con la luna di passaggio nel Cancro sarete un po' irascibili e capricciosi, incostanti nei vostri progetti e indecisi di fronte alle scelte. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite e improduttive polemiche.
1: Acquario, si allenta la tensione in famiglia grazie all'equilibrato intervento di un parente. Ora vi sentite circondati dall'affetto dei vostri cari. Qualche discussione si potrà vanificare al momento di prendere una decisione, ma nulla di serio.
2: Pesci, la vostra gioia di vivere è contagiosa. Chi vi sta accanto anche per pochi minuti non viene investito e non riesce a sottrarsi al vostro entusiasmo. Con la luna in Cancro, apprezzate ciò che vi capita e permettetevi di fare progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: In apertura il G7 di Evian con Donald Trump che torna a parlare di Ucraina, annuncia un possibile nuovo incontro con Volodymyr Zelensky, segnale di distensione anche nei rapporti con Giorgia Meloni. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura centrale della Chiesa italiana per oltre 2 decenni. A Napoli un uomo di 48 anni viene ucciso a colpi d'arma da fuoco in piena strada. Svolta giudiziaria sulla dossier urbanistica a Milano, tutti assolti gli imputati nel primo processo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
2: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
1: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarol, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
2: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica, che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione, criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
1: E in chiusura allo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 17 giugno e si festeggia San Marina. Oggi è la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'eccessiva sicurezza delle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta della dissonanza della luna, oggi nel Cancro.
2: Toro, questioni riguardanti la casa richiedono la vostra attenzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire e sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione. Saprete come fargli tornare il sorriso.
1: Gemelli, saprete cavarvela egregiamente in un esame o in un importante colloquio di lavoro, facendo emergere pienamente le vostre qualità e capacità. In ambito familiare dovreste mostrarvi più disponibili ed andare incontro alle esigenze degli altri.
2: Cancro, che dire di un giorno come questo? Siete nel bel mezzo del trigono Luna-Nettuno, un momento astrologico interessante e ricco di occasioni. Nella professione e nei contatti sociali avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.
1: Leone, avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza avere chiesto nulla a nessuno. Ora pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione, grazie anche alle vostre proposte interessanti.
2: Vergine, una volta data la parola vi impegnerete a fondo per tener fede alle promesse. Ciò a cui tenete di più è essere reputati onesti e credibili. Facendo leva sui vostri principi troverete l'occasione per chiarire una difficile situazione familiare.
1: Bilancia, avete avuto un'ottima intuizione, ma adesso ciò che manca è la base finanziaria per metterla a frutto. Non contate sul sostegno altrui, dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali. Gli amici vi reclamano a gran voce.
2: Scorpione, con la luna in Cancro le tensioni sul lavoro cominceranno ad allentarsi grazie al provvidenziale intervento di un responsabile del settore. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano ad un collega in difficoltà.
1: Sagittario, conoscete i vostri obiettivi nei dettagli, ma la fretta non aiuta ed è necessario attendere che si presenti l'occasione giusta per agire. In casa vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio. Cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.
2: Capricorno, con la luna di passaggio nel Cancro sarete un po' irascibili e capricciosi, incostanti nei vostri progetti e indecisi di fronte alle scelte. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite e improduttive polemiche.
1: Acquario, si allenta la tensione in famiglia grazie all'equilibrato intervento di un parente. Ora vi sentite circondati dall'affetto dei vostri cari. Qualche discussione si potrà vanificare al momento di prendere una decisione, ma nulla di serio.
2: Pesci, la vostra gioia di vivere è contagiosa. Chi vi sta accanto anche per pochi minuti non viene investito e non riesce a sottrarsi al vostro entusiasmo. Con la luna in Cancro, apprezzate ciò che vi capita e permettetevi di fare progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: con chi sei.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Mercoledì amici, noi ci siamo. Benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi, presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica. E partiamo subito perché c'è la notizione, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. Grok, a meno utenti e non offre le prestazioni paragonabili a quelle di Gemini, ChatGPT e Cloud. Quindi SpaceX avrebbe trovato un'alternativa per incrementare i profitti in vista della quotazione in borsa. L'azienda di Elon Musk ha sottoscritto un accordo con Google per l'accesso alle GPU Nvidia che sono installate nei suoi data center. Tact! E all'inizio di maggio Anthropic avrebbe sottoscritto un accordo per l'uso del suo data center Colossus One di SpaceX, in base al documento che è stato inviato alla Security and Exchange Commission degli Stati Uniti. L'azienda guidata da Dario Amodei pagherà 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029 per avere circa 300 megawatt di potenza di calcolo. E un simile accordo è stato firmato da Google. Come specificato nel documento inviato alla SEC, l'azienda di Mountain View verserà nelle casse di SpaceX 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno 2029 per sfruttare questa potenza che è di circa, pensate un po', 110.000 GPU Nvidia. Ecco, se non avrà accesso alle GPU entro settembre 2026, Google potrà quindi annullare l'accordo. In ogni caso, l'accordo può essere, diciamo così, terminato dal 1 gennaio 2027 da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni. Insomma, questo affitto mi sembra che sia molto caro. Andiamo ancora avanti amici, la puntata di Radio Web dopo la musica continua, e qui bisogna parlare anche di OpenAI, perché dopo aver migliorato la sua memoria, quella di ChatGPT, avrebbe annunciato anche una protezione contro gli attacchi di Prompt Injection Lockdown Mode, che limita l'accesso al web e fonti esterne per ridurre il rischio di esfiltrazione dei dati. Una funzionalità introdotta a febbraio che è ora disponibile comunque per tutti gli utenti. Un attacco di Prompt Injection permette ai cybercriminali di ingannare il chatbot che accedono a servizi, diciamo, esterni. Cybercriminali che possono ad esempio nascondere istruzioni delle pagine web che vengono eseguite dal chatbot. Il lockdown mode di fatto limita le connessioni dirette in uscita che potrebbero essere utilizzate per inviare i dati degli utenti ai cybercriminali. OpenAI sottolinea, diciamo, che la funzionalità non annulla completamente il rischio, in quanto l'attacco di prompt injection potrebbe derivare da contenuti web privati o da file caricati. È inoltre una protezione supplementare per determinate categorie di utenti che gestiscono dati sensibili. La funzionalità quindi può essere attiva nelle impostazioni avanzate di sicurezza. E quando il lockdown mode è attivo, ecco, le limitazioni potrebbero essere riguardanti la navigazione web in tempo reale, diciamo limitata all'accesso ai soli contenuti memorizzati nella cache, oppure il supporto delle immagini. ChatGPT potrebbe non visualizzare immagini nelle risposte standard o non recuperare immagini dal web. Insomma, diciamo che ecco, ci saranno delle limitazioni, ma se tutto ciò serve a stare più sicuri. Noi continuiamo ancora amici la puntata che va avanti. Questa volta io volevo parlarvi anche di Atlas Rat. Attenzione, perché i ricercatori di Proofpoint avrebbero rilevato attacchi di cyberspionaggio effettuati da un gruppo cinese che si chiama TA 4922, i cybercriminali che sono attivi da oltre un anno e hanno finora colpito organizzazioni anche in Giappone, Taiwan, Singapore, Corea del Sud ed India. E più recentemente, ecco, hanno preso di mira delle aziende che si trovano in paesi europei, tra cui c'è anche l'Italia, la Germania e il Regno Unito. Per queste campagne è stato utilizzato il, come vi dicevo, Atlas Rat. Ecco, dovete sapere che questi cybercriminali cinesi utilizzano delle tecniche per ingannare le potenziali vittime. In alcuni casi tentano anche di contattarle tramite WhatsApp, Line, Microsoft Teams, ma ecco, il metodo più diffuso è il tradizionale phishing. I dipendenti delle organizzazioni che ricevono email con dei messaggi che sembrano arrivare da responsabile delle risorse umane, quindi presenta anche un link da un archivio zip ospitato anche nel servizio GoFile che contiene un importante documento. Insomma, all'interno del file sono invece presenti un eseguibile e una DLL. Quando l'utente avvia l'eseguibile, chiaramente la DLL viene caricata in memoria e a questo punto l'infezione inizia ad agire. Come si deduce dal nome, è un malware che consente l'accesso remoto al computer computer e in alternativa l'archivio zip viene anche allegato alle mail. Beh, se fate come me vedrete che non ci sono problemi. Io quando mi arriva così un'email magari dal contenuto un pochettino anomalo e guardo sempre se c'è un allegato, non apro mai niente, cestino, mi dispiace, ma se è una cosa importante magari va affrontata in un altro modo. Noi amici continuiamo ancora in questa puntata e qui c'è veramente poco da star tranquilli perché emergono ancora dei dettagli sull'incidente di sicurezza che avrebbe interessato Instagram. Meta infatti ha rilevato gli account compromessi che sarebbero oltre 20.000 in un documento che è stato inviato all'ufficio del procuratore generale del Maine, dove sono elencati i dati che potrebbero essere stati rubati dai cybercriminali. Intanto, ecco, sarebbero arrivati dei dettagli su un'altra vulnerabilità del servizio. Meta spiega di aver scoperto la vulnerabilità nel sistema di ripristino dell'account assistito dall'assistente, diciamo di intelligenza artificiale lo scorso 31 maggio, che permette di fatto agli utenti di chiedere un link per il reset della password che verrà inviato poi ai loro indirizzi email. Ecco, a causa di questo bug il sistema non ha verificato la corrispondenza tra l'indirizzo email fornito per il reset e quello associato all'account e a questo punto era facile, i cybercriminali hanno quindi ricevuto il link, resettato la password, preso il controllo degli account per i quali non era stata attivata l'autenticazione in due fattori. Beh, in realtà diversi utenti hanno segnalato comunque che il furto è avvenuto anche proprio con questa protezione. Meta, ecco, non può confermare quali informazioni sarebbero state sottratte, ma ha indicato anche i dati che potrebbero essere stati rubati, come indirizzo email, numero di telefono, data di nascita, posta e contenuti, diciamo, nei messaggi diretti e anche la cronologia delle attività, biografia, poi foto del profilo, account connessi e servizi collegati. Insomma, non si può proprio mai stare tranquilli. E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento. Siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda. Noi torneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 17 giugno e si festeggia San Marina. Oggi è la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'eccessiva sicurezza delle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta della dissonanza della luna, oggi nel Cancro.
2: Toro, questioni riguardanti la casa richiedono la vostra attenzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire e sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione. Saprete come fargli tornare il sorriso.
1: Gemelli, saprete cavarvela egregiamente in un esame o in un importante colloquio di lavoro, facendo emergere pienamente le vostre qualità e capacità. In ambito familiare dovreste mostrarvi più disponibili ed andare incontro alle esigenze degli altri.
2: Cancro, che dire di un giorno come questo? Siete nel bel mezzo del trigono Luna-Nettuno, un momento astrologico interessante e ricco di occasioni. Nella professione e nei contatti sociali avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.
1: Leone, avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti senza avere chiesto nulla a nessuno. Ora pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione grazie anche alle vostre proposte interessanti.
2: Vergine, una volta data la parola vi impegnerete a fondo per tener fede alle promesse. Ciò a cui tenete di più è essere reputati onesti e credibili. Facendo leva sui vostri principi troverete l'occasione per chiarire una difficile situazione familiare.
1: Bilancia, avete avuto un'ottima intuizione, ma adesso ciò che manca è la base finanziaria per metterla a frutto. Non contate sul sostegno altrui, dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali. Gli amici vi reclamano a gran voce.
2: Scorpione, con la luna in Cancro le tensioni sul lavoro cominceranno ad allentarsi grazie al provvidenziale intervento di un responsabile del settore. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano ad un collega in difficoltà.
1: Sagittario, conoscete i vostri obiettivi nei dettagli, ma la fretta non aiuta ed è necessario attendere che si presenti l'occasione giusta per agire. In casa vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio. Cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.
2: Capricorno, con la luna di passaggio nel Cancro sarete un po' irascibili e capricciosi, incostanti nei vostri progetti e indecisi di fronte alle scelte. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite e improduttive polemiche.
1: Acquario, si allenta la tensione in famiglia grazie all'equilibrato intervento di un parente. Ora vi sentite circondati dall'affetto dei vostri cari. Qualche discussione si potrà vanificare al momento di prendere una decisione, ma nulla di serio.
2: Pesci, la vostra gioia di vivere è contagiosa. Chi vi sta accanto anche per pochi minuti non viene investito e non riesce a sottrarsi al vostro entusiasmo. Con la luna in Cancro, apprezzate ciò che vi capita e permettetevi di fare progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: In apertura il G7 di Evian con Donald Trump che torna a parlare di Ucraina, annuncia un possibile nuovo incontro con Volodymyr Zelensky, segnale di distensione anche nei rapporti con Giorgia Meloni. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura centrale della Chiesa italiana per oltre 2 decenni. A Napoli un uomo di 48 anni viene ucciso a colpi d'arma da fuoco in piena strada. Svolta giudiziaria sul dossier urbanistica a Milano, tutti assolti gli imputati nel primo processo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
2: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
1: La cronaca: Napoli si indaga sul nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarol, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
2: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica, che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. E la sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione, criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
1: E in chiusura lo sport: il calcio. Dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolversi rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale. Nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria, le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 17 giugno e si festeggia San Marina. Oggi è la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'eccessiva sicurezza delle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta della dissonanza della luna, oggi nel Cancro.
2: Toro, questioni riguardanti la casa richiedono la vostra attenzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire e sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione. Saprete come fargli tornare il sorriso.
1: Gemelli, saprete cavarvela egregiamente in un esame o in un importante colloquio di lavoro, facendo emergere pienamente le vostre qualità e capacità. In ambito familiare dovreste mostrarvi più disponibili ed andare incontro alle esigenze degli altri.
2: Cancro, che dire di un giorno come questo? Siete nel bel mezzo del trigono Luna-Nettuno, un momento astrologico interessante e ricco di occasioni. Nella professione e nei contatti sociali avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.
1: Leone, avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza avere chiesto nulla a nessuno. Ora pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione, grazie anche alle vostre proposte interessanti.
2: Vergine, una volta data la parola vi impegnerete a fondo per tener fede alle promesse. Ciò a cui tenete di più è essere reputati onesti e credibili. Facendo leva sui vostri principi troverete l'occasione per chiarire una difficile situazione familiare.
1: Bilancia, avete avuto un'ottima intuizione, ma adesso ciò che manca è la base finanziaria per metterla a frutto. Non contate sul sostegno altrui, dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali. Gli amici vi reclamano a gran voce.
2: Scorpione, con la luna in Cancro le tensioni sul lavoro cominceranno ad allentarsi grazie al provvidenziale intervento di un responsabile del settore. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano ad un collega in difficoltà.
1: Sagittario, conoscete i vostri obiettivi nei dettagli, ma la fretta non aiuta ed è necessario attendere che si presenti l'occasione giusta per agire. In casa vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio. Cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.
2: Capricorno, con la luna di passaggio nel Cancro sarete un po' irascibili e capricciosi, incostanti nei vostri progetti e indecisi di fronte alle scelte. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite e improduttive polemiche.
1: Acquario, si allenta la tensione in famiglia grazie all'equilibrato intervento di un parente. Ora vi sentite circondati dall'affetto dei vostri cari. Qualche discussione si potrà vanificare al momento di prendere una decisione, ma nulla di serio.
2: Pesci, la vostra gioia di vivere è contagiosa. Chi vi sta accanto anche per pochi minuti non viene investito e non riesce a sottrarsi al vostro entusiasmo. Con la luna in Cancro, apprezzate ciò che vi capita e permettetevi di fare progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Morto il cardinale Ruini, l'ex presidente della CEI, aveva 96 anni. La guerra del Golfo, dopo il raggiungimento dell'accordo, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità al capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. Omicidio a Napoli, ucciso in strada un uomo di 48 anni, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la morte del cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, il presule figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento. Era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio del 31, è stato anche presidente della CEI. La guerra nel Golfo, dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, come ha riferito il governo svizzero. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il servizio della redazione.
2: Quel blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia, restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
1: L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità dal capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. Con 344 voti a favore della revoca, 234 contrari e 25 astenuti, la plenaria di Strasburgo ha quindi confermato la decisione della Commissione Affari Giuridici, il giurì che il 3 giugno si era ugualmente espressa a favore delle guarentigie parlamentari per il capo delegazione azzurro, salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo. La plenaria ha deciso di mantenere la sua immunità in linea con il parere della commissione giuri. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, in via Cesare Rosa. Roll è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. A sport e calcio, dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il servizio della redazione.
3: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
1: Nell'ultima gara giocata questa mattina, ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19, ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia, l'una di notte poi Ghana-Panama, alle 4 del mattino Uzbekistan-Colombia. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik era il detentore del titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Trafficata anche la Roma-Napoli con code tra il bivio per il centro direzionale e l'uscita per la A3 in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A16 Napoli-Canosa resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina nel tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Sulla tangenziale di Napoli, chiusura tra le 23 e le 6 tra zona ospedaliera e Vomero in direzione Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto tra Doganella e Secondigliano in direzione Capodichino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno.

0: densamente pomeridiani sui rilievi ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 17 giugno e si festeggia San Marina. Oggi è la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'eccessiva sicurezza delle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta della dissonanza della luna, oggi nel Cancro.
2: Toro, questioni riguardanti la casa richiedono la vostra attenzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire e sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione. Saprete come fargli tornare il sorriso.
1: Gemelli, saprete cavarvela egregiamente in un esame o in un importante colloquio di lavoro, facendo emergere pienamente le vostre qualità e capacità. In ambito familiare dovreste mostrarvi più disponibili ed andare incontro alle esigenze degli altri.
2: Cancro, che dire di un giorno come questo? Siete nel bel mezzo del trigono Luna-Nettuno, un momento astrologico interessante e ricco di occasioni. Nella professione e nei contatti sociali avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.
1: Leone, avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza avere chiesto nulla a nessuno. Ora pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione, grazie anche alle vostre proposte interessanti.
2: Vergine, una volta data la parola vi impegnerete a fondo per tener fede alle promesse. Ciò a cui tenete di più è essere reputati onesti e credibili. Facendo leva sui vostri principi troverete l'occasione per chiarire una difficile situazione familiare.
1: Bilancia, avete avuto un'ottima intuizione, ma adesso ciò che manca è la base finanziaria per metterla a frutto. Non contate sul sostegno altrui, dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali. Gli amici vi reclamano a gran voce.
2: Scorpione, con la luna in Cancro le tensioni sul lavoro cominceranno ad allentarsi grazie al provvidenziale intervento di un responsabile del settore. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano ad un collega in difficoltà.
1: Sagittario, conoscete i vostri obiettivi nei dettagli, ma la fretta non aiuta ed è necessario attendere che si presenti l'occasione giusta per agire. In casa vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio. Cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.
2: Capricorno, con la luna di passaggio nel Cancro sarete un po' irascibili e capricciosi, incostanti nei vostri progetti e indecisi di fronte alle scelte. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite e improduttive polemiche.
1: Acquario, si allenta la tensione in famiglia grazie all'equilibrato intervento di un parente. Ora vi sentite circondati dall'affetto dei vostri cari. Qualche discussione si potrà vanificare al momento di prendere una decisione, ma nulla di serio.
2: Pesci, la vostra gioia di vivere è contagiosa. Chi vi sta accanto anche per pochi minuti non viene investito e non riesce a sottrarsi al vostro entusiasmo. Con la luna in Cancro, apprezzate ciò che vi capita e permettetevi di fare progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, così Papa Leone, inviando il suo messaggio al G7. La politica Matteo Renzi risponde su X dopo le allusioni per la sua assenza al tavolo di ieri del Campo Largo. C'è almeno un indagato per l'accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano, e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo. Ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Lo dice Papa Leone inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari, questo sì, e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico sociale che sono stati creati dalla guerra. In Italia con la politica, Matteo Renzi risponde su X dopo le allusioni per la sua assenza al tavolo di ieri del Campolargo. Per tutto il pomeriggio scrive su X il leader di Italia Viva: i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratogliani, e perché dovremmo essere arrabbiati, risponde Renzi, non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante nel paese ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Noi, aggiunge l'ex premier, siamo un'altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai, però davanti al governo Meloni, Salvini, Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica. Ci proveremo fino alla fine, non saremo mai come i protagonisti di questa foto, ma possiamo fare un accordo sui contenuti per evitare che rivinca la peggiore destra che l'Italia abbia mai avuto, conclude. A cronaca, c'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Sono in corso perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale coordinata dalla procura diretta da Marcello Viola. Intanto ATM ha sospeso tutti i dipendenti coinvolti nella vicenda. Il giallo di Nolo a Milano, si attendono sviluppi al servizio della redazione.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: Lo sport, il calcio, il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e il servizio.
3: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
1: Il ciclismo al via oggi con la tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina, il Giro di Svizzera 2026. Tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, e alla prima partecipazione alla corsa ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi, appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.
10: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
11: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
9: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei e il primo ministro britannico Keir Starmer. Trump torna a riallinearsi con gli alleati contro Mosca. Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. E poi lo sport.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa: l'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale, Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice, oggi alle G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al 9° round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca, il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Trafficata anche la Roma-Napoli con code tra il bivio per il centro direzionale e l'uscita per la A3 in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A16 Napoli-Canosa resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Sulla tangenziale di Napoli chiusura tra le 23 e le 6 tra zona ospedaliera e Vomero in direzione Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto tra Doganella e Secondigliano in direzione Capodichino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banche di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale. Nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria, le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Radio Digital. Prima Radio.

Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passata alla Juventus. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Oggi in campo Lorenzo Sonego che affronta l'americano Ben Shelton. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026, tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar. Motori, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese, il servizio della redazione.
2: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
1: Nell'ultima gara giocata questa mattina ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19 ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra Croazia, all'una di notte poi Ghana Panama, e alle 4 del mattino Uzbekistan Colombia. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. E la servizio della redazione.
3: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
1: Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set, punteggio 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik è il detentore del titolo. Oggi in campo Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Ben Shelton, numero 5 ATP. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina, il Giro di Svizzera 2026. Tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, è la prima partecipazione alla corsa, ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi e appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al round della stagione 2026. Ad annunciarlo il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava in Repubblica Ceca. Il pesista toscano, il suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 all'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passata alla Juventus. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Oggi in campo Lorenzo Sonego che affronta l'americano Ben Shelton. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026, tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar. Motori, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese, il servizio della redazione.
2: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
1: Nell'ultima gara giocata questa mattina ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19 ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra Croazia, all'una di notte poi Ghana Panama, e alle 4 del mattino Uzbekistan Colombia. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e la servizio della redazione.
3: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
1: Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set, punteggio 7-6, 8-6 al tie break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle. In Germania, Bublik è il detentore del titolo. Oggi in campo Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Ben Shelton, numero 5 ATP. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026, tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, è la prima partecipazione alla corsa, ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès, che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi e appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani un nuovo controllo in circuito, con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al round della stagione 2026. Ad annunciarlo il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava in Repubblica Ceca. Il pesista toscano, il suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 all'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Mercoledì amici, noi ci siamo, benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi, dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi, presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica. E partiamo subito perché c'è la notizione, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. Grok Sì, a meno utenti e non offre le prestazioni paragonabili a quelle di Gemini, ChatGPT e Cloud. Quindi SpaceX avrebbe trovato un'alternativa per incrementare i profitti in vista della quotazione in borsa. L'azienda di Elon Musk ha sottoscritto un accordo con Google per l'accesso alle GPU Nvidia che sono installate nel suo data center. Tact! E all'inizio di maggio Anthropic avrebbe sottoscritto un accordo per l'uso del suo data center Colossus One di SpaceX in base al documento che è stato inviato alla Security and Exchange Commission degli Stati Uniti. L'azienda guidata da Dario Amodei pagherà 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029 per avere circa 300 megawatt di potenza di calcolo. E un simile accordo è stato firmato da Google. Come specificato nel documento inviato alla SEC, l'azienda di Mountain View verserà nelle casse di SpaceX 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno 2029 per sfruttare questa potenza che è di circa, pensate un po', 110.000 GPU Nvidia. Ecco, se non avrà accesso alle GPU entro settembre 2026, Google potrà quindi annullare l'accordo. In ogni caso, l'accordo può essere, diciamo così, terminato dal 1 gennaio 2027 da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni. Insomma, questo affitto mi sembra che sia molto caro. Andiamo ancora avanti, amici, la puntata di Radio Web dopo la musica continua. E qui bisogna parlare anche di OpenAI, perché dopo aver migliorato la sua memoria, quella di ChatGPT, avrebbe annunciato anche una protezione contro gli attacchi di Prompt Injection Lockdown Mode, che limita l'accesso al web e fonti esterne per ridurre il rischio di esfiltrazione dei dati. Una funzionalità introdotta a febbraio che è ora disponibile comunque per tutti gli utenti. Un attacco di Prompt Injection permette ai cybercriminali di ingannare il chatbot che accedono a servizi, diciamo, esterni. Di cybercriminali che possono, ad esempio, nascondere istruzioni nelle pagine web che vengono eseguite dal chatbot. Il lockdown mode di fatto limita le connessioni di rete in uscita che potrebbero essere utilizzate per inviare i dati degli utenti ai cybercriminali. OpenAI sottolinea, diciamo, che la funzionalità non annulla completamente il rischio, in quanto l'attacco di prompt injection potrebbe derivare da contenuti web privati o da file caricati. È inoltre una protezione supplementare per determinate categorie di utenti che gestiscono dati sensibili. La funzionalità quindi può essere attiva nelle impostazioni avanzate di sicurezza. E quando il lockdown mode è attivo, ecco, le limitazioni potrebbero essere riguardanti la navigazione web in tempo reale, diciamo limitata all'accesso ai soli contenuti memorizzati nella cache, oppure il supporto delle immagini. ChatGPT potrebbe non visualizzare immagini nelle risposte standard o non recuperare immagini dal web. Insomma, diciamo che, ecco, ci saranno delle limitazioni, ma se tutto ciò serve a stare più sicuri. Noi continuiamo ancora, amici, la puntata che va avanti. Questa volta io volevo parlarvi anche di Atlas Rat. Attenzione, perché i ricercatori di Proofpoint avrebbero rilevato attacchi di cyberspionaggio effettuati da un gruppo cinese che si chiama TA 4922, i cybercriminali che sono attivi da oltre un anno e hanno finora colpito organizzazioni anche in Giappone, Taiwan, Singapore, Corea del Sud ed India. E più recentemente, ecco, hanno preso di mira delle aziende che si trovano in paesi europei, tra cui c'è anche l'Italia, la Germania e il Regno Unito. Per questa campagna è stato utilizzato il, come vi dicevo, Atlas Rat. Ecco, dovete sapere che questi cybercriminali cinesi utilizzano delle tecniche per ingannare le potenziali vittime. In alcuni casi tentano anche di contattarle tramite WhatsApp, Line, Microsoft Teams, ma ecco, il metodo più diffuso è il tradizionale phishing. I dipendenti delle organizzazioni che ricevono email con dei messaggi che sembrano arrivare da responsabile delle risorse umane, quindi presenta anche un link da un archivio zip ospitato anche nel servizio GoFile che contiene un importante documento. Insomma, all'interno del file sono invece presenti un eseguibile e una DLL. Quando l'utente avvia l'eseguibile, chiaramente la DLL viene caricata in memoria e a questo punto l'infezione inizia ad agire. Come si deduce dal nome, è un malware che consente l'accesso remoto al computer e in alternativa l'archivio zip viene anche allegato alle mail. Beh, se fate come me vedrete che non ci sono problemi. Io quando mi arriva così un'email magari dal contenuto un pochettino anomalo e guardo sempre se c'è un allegato, non apro mai niente, cestino, mi dispiace, ma se è una cosa importante magari va affrontata in un altro modo. Noi amici continuiamo ancora in questa puntata e qui c'è veramente poco da star tranquilli, perché emergono ancora dei dettagli sull'incidente di sicurezza che avrebbe interessato Instagram. Meta infatti ha rilevato gli account compromessi, che sarebbero oltre 20.000, in un documento che è stato inviato all'ufficio di procuratore generale del Maine, dove sono elencati i dati che potrebbero essere stati rubati dai cybercriminali. Intanto, ecco, sarebbero arrivati dei dettagli su un'altra vulnerabilità del servizio. Meta spiega di aver scoperto la vulnerabilità nel sistema di ripristino dell'account assistito dall'assistente, diciamo, di intelligenza artificiale lo scorso 31 maggio, che permette di fatto agli utenti di chiedere un link per il reset della password, che verrà inviato poi ai loro indirizzi email. Ecco, a causa di questo bug il sistema non ha verificato la corrispondenza tra l'indirizzo email fornito per il reset e quello associato all'account, e a questo punto era facile. I cybercriminali hanno quindi ricevuto il link, resettato la password, preso il controllo degli account per i quali non era stata attivata l'autenticazione in due fattori. Beh, in realtà diversi utenti hanno segnalato comunque che il furto è avvenuto anche proprio con questa protezione. Meta, ecco, non può confermare quali informazioni sarebbero state sottratte, ma ha indicato anche i dati che potrebbero essere stati rubati, come indirizzo email, numero di telefono, data di nascita, posta e contenuti, diciamo, nei messaggi diretti, e anche la cronologia delle attività, biografia, poi foto del profilo, account connessi e servizi collegati. Insomma, non si può proprio mai stare tranquilli. E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento. Siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: you're my everything.
1: Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari missilistici balistici della Corea del Nord. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura: all'età di 87 anni è morto lo storico saggista Carlo Ginzburg. La polizia ha arrestato un sedicenne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Un pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovasche e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. Soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: del Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, è passata alla Juventus. Di tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Oggi in campo Lorenzo Sonego che affronta l'americano Ben Shelton. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026, tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar. Motori, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese, il servizio della redazione.
2: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
1: Nell'ultima gara giocata questa mattina ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19 ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra Croazia, all'una di notte poi Ghana Panama, e alle 4 del mattino Uzbekistan Colombia. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e la servizio della redazione.
3: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
1: Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set, punteggio 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle. In Germania, Bublik è il detentore del titolo. Oggi in campo Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Ben Shelton, numero 5 ATP. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026, tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, è la prima partecipazione alla corsa, ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès, che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi, appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito, con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al round della stagione 2026. Ad annunciarlo il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava in Repubblica Ceca. Il pesista toscano, il suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 all'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 15:04.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale

0: I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. I sette grandi inoltre accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. 5 arresti. Lutto nella Chiesa per la morte del cardinale Ruini, una delle personalità più influenti e discusse del Vaticano. La principessa ereditaria norvegese Mette Marit si è sottoposta con successo ad un trapianto di polmoni. La polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum di intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie.

0: Paniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però! Più qualità,
0: più radio.
1: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

L'ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari missilistici balistici della Corea del Nord. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico saggista Carlo Ginzburg. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Ljubljana, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:04.

Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale da Cerra nelle due direzioni. Rallentamenti e code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra lo svincolo Porto e l'Autosole in questa direzione. E sulla 16 Napoli-Canosa rallentamenti in prossimità dei lavori tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Ed è intenso il traffico nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. Su quest'ultimo maggiore difficoltà a causa di un incidente avvenuto tra Scampia e Mugnano in direzione dell'asse mediano. E a Napoli sulla tangenziale code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratta e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno code a tratti a partire da Sala Bagnano al bivio con la 2 del Mediterraneo. Lavori di notte sulla 1 Roma-Napoli tra le 21 e le 6 chiusa la stazione di Caianè, sia in entrata verso Napoli sia in uscita per le provenienze da Roma. E sulla 30 Caserta Salerno tra le 22 e le 6 completamente chiuso lo svincolo di Nola, quindi sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. A Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6 chiusura del tratto zona ospedaliera Vomero verso Pozzuoli, con lo stesso orario quindi 23 e 6 chiusura della tangenziale anche tra Doganella e Capodichino in questa direzione. Sulla 16 Napoli Canosa chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. Soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

In apertura il G7 di Evian con Donald Trump che torna a minacciare l'Iran e avverte se Teheran non rispetterà gli impegni gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti, dell'Europa arriva il via libera definitivo alle nuove regole sui rimpatri dei migranti accolte con soddisfazione dal governo italiano. A San Pietro domani i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani a Sarajevo, a Milano prosegue il confronto tra comune e procura dopo la sentenza sull'urbanistica, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
2: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri di migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
2: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina, dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa. È intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
2: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Paura al vomero a Napoli, titolare di un locale in pericolo di vita dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte. L'Europarlamento revoca l'immunità all'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martuscello nell'ambito dell'inchiesta belga sul cosiddetto Huawei Gate. Il prefetto di Napoli di Bari fa il punto sulla lotta alla criminalità. Infine un omaggio a Bud Spencer. Al centro direzionale di Napoli sorgerà un murale dedicato al celebre attore partenopeo nel decennale della sua scomparsa. Questo è molto alto.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un uomo di 50 anni, proprietario del locale The Queen Gin & Beer al Vomero, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli dopo essere stato aggredito nella notte. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto. Cadendo avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino, sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e attualmente in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità all'euro deputato Fulvio Martuscello, capo delegazione di Forza Italia a Strasburgo. La decisione accoglie la richiesta avanzata dalla magistratura belga nell'ambito dell'inchiesta denominata Huawei Gate. Martuscello ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati e si è detto pronto a chiarire la sua posizione. Sul fronte della sicurezza, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, intervenendo in commissione parlamentare antimafia, ha riferito che tra il 2024 e il 2026 sono stati sequestrati beni per oltre 20 milioni di euro riconducibili ai clan della città metropolitana. Il prefetto ha inoltre evidenziato il crescente ricorso a sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali. Chiudiamo con la cultura. Napoli rende omaggio a Carlo Pedersoli, il celebre Bud Spencer, a 10 anni dalla sua scomparsa. Al centro direzionale sarà realizzato un grande murale firmato dall'artista Corrado Teso. L'opera sorgerà nei pressi della stazione della metropolitana e sarà il primo tassello di un percorso dedicato ai personaggi che hanno contribuito a promuovere l'immagine della città di Napoli nel mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, porta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi piene.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
2: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri di migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
2: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
2: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli sulla tangenziale, in fila tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori di notte sulla 1 Roma-Napoli, tra le 21 e le 6 chiusa la stazione di Caianello, sia in entrata verso Napoli sia in uscita per le provenienze da Roma. E sulla 30 Caserta-Salerno, tra le 22 e le 6 completamente chiuso lo svincolo di Nola, quindi sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. A Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6 chiusura del tratto zona ospedaliera Vomero verso Pozzuoli, con lo stesso orario, quindi 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Doganella e Capo di Chino in questa direzione. Sulla 16 Napoli Canosa chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Paura al vomero a Napoli, il titolare di un locale in pericolo di vita dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte. L'Europarlamento revoca l'immunità all'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martuscello nell'ambito dell'inchiesta belga sul cosiddetto Huawei Gate. Il prefetto di Napoli di Bari fa il punto sulla lotta alla criminalità. Infine un omaggio a Bud Spencer. Al centro direzionale di Napoli sorgerà un murale dedicato al celebre attore partenopeo nel decennale della sua scomparsa. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: E ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un uomo di 50 anni, proprietario del locale The Queen Gin & Beer al Vomero, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli dopo essere stato aggredito nella notte. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto. Cadendo avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino, sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e attualmente in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità all'Europa. Deputato Fulvio Martuscello, capo delegazione di Forza Italia a Strasburgo. La decisione accoglie la richiesta avanzata dalla magistratura belga nell'ambito dell'inchiesta denominata Huawei Gate. Martuscello ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati e si è detto pronto a chiarire la sua posizione. Sul fronte della sicurezza, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, intervenendo in commissione parlamentare antimafia, ha riferito che tra il 2024 e il 2026 sono stati sequestrati beni per oltre 20 milioni di euro riconducibili ai clan della città metropolitana. Il prefetto ha inoltre evidenziato il crescente ricorso ai sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali. Chiudiamo con la cultura. Napoli rende omaggio a Carlo Pedersoli, il celebre Bud Spencer, a 10 anni della sua scomparsa. Al centro direzionale sarà realizzato un grande murale firmato dall'artista Corrado Teso. L'opera sorgerà nei pressi della stazione della metropolitana e sarà il primo tassello di un percorso dedicato ai personaggi che hanno contribuito a promuovere l'immagine della città di Napoli nel mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Diogene, tu, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.